0: sentito.
1: Come?
2: Ancora sconti.
0: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

E poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire neanche come stai.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: distrazione dietro l'angolo con la voce di Oronzo
1: o Arianna.
0: Pomeriggio Nero, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Ca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Puglia.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

0: Radio Puglia, la distrazione dietro l'angolo con la voce di Oronzo
1: o Arianna.
0: Pomeriggio Nero, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Distrazione dietro l'angolo con la voce di Oronzo
1: o Arianna.
0: Pomeriggio Nero, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: la canti, la balli, la ricordi. Radio Puglia.
1: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 670 tra tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di circa 500 metri in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Il traffico è deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri. Tra lo svincolo per Scalera Stazione di Forenza e lo svincolo per Madonna Laudata in direzione Melfi. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato per circa 500 metri all'altezza dello svincolo di Lauria Nord della 2 Autostrada del Mediterraneo in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in prossimità del viadotto Fiumara Tito, tra gli svincoli di Picerno e di Tito in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 670 tra tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di circa 500 metri in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Il traffico è deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.
2: Esta noche d'amore passión con la chica del mi corazón que voyosa me aspieta en el lieto ma yo sto al gabinetto.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: A Radio Puglia sono le 6 e 31 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
4: Domenica 24 maggio 2026 è il 144esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Ausiliatrice.
5: L'onomastico.
4: Oggi è l'onomastico di Amalia. Il nome ha origine germanica e significa attiva, laboriosa. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante.
5: Accadde oggi.
4: Il 24 maggio del 1915 l'Italia inizia ufficialmente le operazioni militari nella Prima Guerra Mondiale a fianco di Francia e Gran Bretagna, sparando un primo colpo di cannone verso le fortezze austriache situate sulla piana di Vezzena. All'evento è dedicata la prima strofa della canzone del Piave. Il Piave mormorava, calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio.
5: Chi è nato oggi?
4: Oggi facciamo gli auguri al cantautore americano Bob Dylan, nato a Duluth in Minnesota il 24 maggio 1941. Dylan è una delle più importanti figure contemporanee nel campo musicale, in quello della cultura popolare e della letteratura a livello mondiale. Artista di grandissimo talento e innovatore, è stato inserito dalla rivista Rolling Stone al secondo posto nella lista dei 100 miglior artisti e al settimo in quella dei 100 miglior cantanti. Nel 2015 è stato nominato, sempre da Rolling Stone, come il più grande cantautore di tutti i tempi.
5: Le frasi del cinema.
4: È meglio bruciare subito che spegnersi lentamente. Dal film Highlander, l'ultimo immortale.
5: Proverbio del giorno.
4: Chi prende a prestito vende la libertà. Proverbio tedesco.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Una buona domenica a tutti da Roberto. Eccoci arrivati al 24 maggio 2026 e siamo pronti anche in questa domenica con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Oggi non avrete nessuna voglia di buttarvi a sperimentare. Per una volta preferirete restare al sicuro. Sul lavoro vi muoverete con cautela e preferirete ripetere schemi collaudati e di sicuro successo. Nel privato fate attenzione a non essere troppo stretti di manica nelle spese di tutti i giorni. Toro, anche oggi potrete approfittare di un'ottima giornata. Sul lavoro vi basterà poco per averla vinta sui colleghi o sui superiori e la cosa vi farà parecchio piacere. Nel privato avrete voglia di godervi un po' di più la vostra vita. Gemelli, anche oggi tenderete a sentirvi un po' stanchi e in alcuni casi anche demotivati sul lavoro e non troverete molto a cui appassionarvi e preferirete dedicarvi a quello che stanno facendo gli altri. Per quanto riguarda la vita di coppia, non avrete molta voglia di sostenere conversazioni che potrebbero diventare litigi. Cancro, i rapporti con il resto del mondo saranno più che civili e riuscirete persino a fare delle conoscenze interessanti. Sul lavoro avrete sempre la battuta pronta, nel privato non vi farete problemi a uscire o a invitare gli amici da voi. La serata con queste premesse non potrà che darvi soddisfazioni. Leone, anche oggi non avrete una giornata proprio eccezionale, quindi cercate di prepararvi. Sul lavoro non troverete quello che avevate lasciato e la cosa non vi farà troppo piacere. Nel privato invece gli impegni rischieranno di accavallarsi e voi farete davvero fatica a fare tutto. Vergine, avete davanti una buona giornata in cui non ci sarà quasi nulla che riesca ad andarvi storto. Nel privato sarete abbastanza sereni da riuscire a godere della compagnia delle persone vicine. Sul lavoro invece avrete ragione voi molto più del solito e finalmente avrete anche delle belle soddisfazioni. Bilancia, dovrete muovervi in fretta se volete riuscire a star dietro a tutto. Sul lavoro preparatevi a svolgere compiti diversi dal solito che richiederanno attenzione e presenza di spirito. Nel privato prendetevi un momento solo per voi, ne avete veramente bisogno. Scorpione, oggi sarete molto nervosi e farete fatica a rilassarvi in qualsiasi situazione vi troverete. Sul lavoro, per esempio, agirete d'impulso con il rischio di commettere errori. Stessa cosa potrebbe succedere con il partner. Meglio pensare un po' di più prima di tirar fuori parole che potrebbero fare male. Sagittario, anche oggi potrete approfittare di una giornata tranquilla in cui tutto si svolgerà secondo quanto avete programmato. Sul lavoro, per esempio, ogni cosa andrà nel modo previsto. Se dovete partire, riuscirete a sistemare tutti quanti, figli e parenti compresi. Capricorno, oggi riuscirete sempre a risolvere grandi problemi a vostro favore. Sul lavoro saprete cosa dire per ottenere i vostri obiettivi e privato sarete abbastanza sereni da godervi il tempo libero. Acquario, parliamo subito del lavoro. Troverete ostacoli e problemi anche quando non ce ne saranno. Nel privato invece sarete un po' troppo distratti e riuscirete a dimenticare un appuntamento importante. E se questo appuntamento riguarda il vostro partner, attenzione, potrebbe non perdonarvi. Pesci, oggi sarà un'altra giornata divertente dove il tempo passerà rapidamente. Sul lavoro dovrete agire fidandovi delle vostre conclusioni o del vostro intuito. Nel privato sarete sempre in movimento, a piedi o in auto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.
2: Radio Puglia, meglio.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
8: Bel tempo, quadro meteorologico invariato su Puglia Basilicata per una giornata di domenica all'insegna quindi del bel tempo, come già anticipato, con temperature che via via saranno sempre più vicine ai tenori estivi, con una possibile curvatura ciclonica che porterà un po' di variabilità sulle aree interne con qualche locale occasionale fenomeno, ma di breve durata. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri. Tra lo svincolo per Scalera Stazione di Forenza e lo svincolo per Madonna Laudata in direzione Melfi. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato per circa 500 metri all'altezza dello svincolo di Lauria Nord della 2 Autostrada del Mediterraneo in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in prossimità del viadotto Fiumara Tito, tra gli svincoli di Picerno e di Tito in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A l'arte della pietra di Maltin, la tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
9: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
10: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
11: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: A Radio Puglia sono le ore 7:01.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Bel tempo, quadro meteorologico invariato su Puglia Basilicata per una giornata di domenica all'insegna quindi del bel tempo, come già anticipato, con temperature che via via saranno sempre più vicine ai tenori estivi, con una possibile curvatura ciclonica che porterà un po' di variabilità sulle aree interne con qualche locale occasionale fenomeno, ma di breve durata. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Puglia. Non ass-

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
6: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
7: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: Pensiamo a tutti.
1: Euronics Beauty, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

0: la pietra per me.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
3: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
4: E Luca, t'ha deciso?
5: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
4: stai senza pensiero.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: L'almanacco del giorno.
2: Domenica 24 maggio 2026 è il 144esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Ausiliatrice. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Amalia. Il nome ha origine germanica e significa attiva, laboriosa. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante.
1: Accadde oggi.
2: Il 24 maggio del 1915 l'Italia inizia ufficialmente le operazioni militari nella prima guerra mondiale a fianco di Francia e Gran Bretagna, sparando un primo colpo di cannone verso le fortezze austriache situate sulla piana di Vezzena. All'evento è dedicata la prima strofa della canzone del Piave. Il Piave mormorava, calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio.
1: Chi è nato oggi?
2: Oggi facciamo gli auguri al cantautore americano Bob Dylan, nato a Duluth in Minnesota il 24 maggio 1941. Dylan è una delle più importanti figure contemporanee nel campo musicale, in quello della cultura popolare e della letteratura a livello mondiale. Artista di grandissimo talento e innovatore, è stato inserito dalla rivista Rolling Stone al secondo posto nella lista dei 100 miglior artisti e al settimo in quella dei 100 miglior cantanti. Nel 2015 è stato nominato, sempre da Rolling Stone, come il più grande cantautore di tutti i tempi.
1: Le frasi del cinema.
2: È meglio bruciare subito che spegnersi lentamente. Dal film Highlander, l'ultimo immortale.
1: Proverbio del giorno.
2: Chi prende a prestito vende la libertà. Proverbio tedesco.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona domenica a tutti da Roberto. Eccoci arrivati al 24 maggio 2026 e siamo pronti anche in questa domenica con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Oggi non avrete nessuna voglia di buttarvi a sperimentare. Per una volta preferirete restare al sicuro. Sul lavoro vi muoverete con cautela e preferirete ripetere schemi collaudati e di sicuro successo. Nel privato fate attenzione a non essere troppo stretti di manica nelle spese di tutti i giorni. Toro, anche oggi potrete approfittare di un'ottima giornata. Sul lavoro vi basterà poco per averla vinta sui colleghi o sui superiori e la cosa vi farà parecchio piacere. Nel privato avrete voglia di godervi un po' di più la vostra vita. Gemelli, anche oggi tenderete a sentirvi un po' stanchi e in alcuni casi anche demotivati sul lavoro e non troverete molto a cui appassionarvi e preferirete dedicarvi a quello che stanno facendo gli altri. Per quanto riguarda la vita di coppia, non avrete molta voglia di sostenere conversazioni che potrebbero diventare litigi. Cancro, i rapporti con il resto del mondo saranno più che civili e riuscirete persino a fare delle conoscenze interessanti. Sul lavoro avrete sempre la battuta pronta, nel privato non vi farete problemi a uscire o a invitare gli amici da voi. La serata con queste premesse non potrà che darvi soddisfazioni. Leone, anche oggi non avrete una giornata proprio eccezionale, quindi cercate di prepararvi. Sul lavoro non troverete quello che avevate lasciato e la cosa non vi farà troppo piacere. Nel privato invece gli impegni rischieranno di accavallarsi e voi farete davvero fatica a fare tutto. Vergine, avete davanti una buona giornata in cui non ci sarà quasi nulla che riesca ad andarvi storto. Nel privato sarete abbastanza sereni da riuscire a godere della compagnia delle persone vicine. Sul lavoro invece avrete ragione voi molto più del solito e finalmente avrete anche delle belle soddisfazioni. Bilancia, dovrete muovervi in fretta se volete riuscire a star dietro a tutto. Sul lavoro preparatevi a svolgere compiti diversi dal solito che richiederanno attenzione e presenza di spirito. Nel privato prendetevi un momento solo per voi, ne avete veramente bisogno. Scorpione, oggi sarete molto nervosi e farete fatica a rilassarvi in qualsiasi situazione vi troverete. Sul lavoro, per esempio, agirete d'impulso, con il rischio di commettere errori. Stessa cosa potrebbe succedere con il partner. Meglio pensare un po' di più prima di tirar fuori parole che potrebbero fare male. Sagittario, anche oggi potrete approfittare di una giornata tranquilla in cui tutto si svolgerà secondo quanto avete programmato. Sul lavoro, per esempio, ogni cosa andrà nel modo previsto. Se dovete partire, riuscirete a sistemare tutti quanti, figli e parenti compresi. Capricorno, oggi riuscirete sempre a risolvere grandi problemi a vostro favore. Sul lavoro saprete cosa dire per ottenere i vostri obiettivi e privato sarete abbastanza sereni da godervi il tempo libero. Acquario, parliamo subito del lavoro. Troverete ostacoli e problemi anche quando non ce ne saranno. Nel privato invece sarete un po' troppo distratti e riuscirete a dimenticare un appuntamento importante. E se questo appuntamento riguarda il vostro partner, attenzione, potrebbe non perdonarvi. Pesci, oggi sarà un'altra giornata divertente dove il tempo passerà rapidamente. Sul lavoro dovrete agire fidandovi delle vostre conclusioni o del vostro intuito. Nel privato sarete sempre in movimento, a piedi o in auto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
6: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione. Stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi. Celebration Disco Band. La migliore disco music anni 70-80.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
1: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
0: Ah, impossibile.
1: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo.
2: Sì, ma portarli a casa è un problema.
3: Nessun problema. Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo. Siamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiave in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

Asso che vuoi tu. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Radio Puglia sono le ore 8 e un minuto.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Bel tempo, quadro meteorologico invariato su Puglia Basilicata per una giornata di domenica all'insegna quindi del bel tempo, come già anticipato, con temperature che via via saranno sempre più vicine ai tenori estivi, con una possibile curvatura ciclonica che porterà un po' di variabilità sulle aree interne con qualche locale occasionale fenomeno, ma di breve durata. Tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
7: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
11: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
10: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Più tecnologia e connettività di ultima generazione.

0: annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
4: Noi siamo grati a te che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.

0: te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: L'almanacco del giorno.
2: Domenica 24 maggio 2026. È il 144esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Ausiliatrice.
1: L'onomastico.
2: Oggi è l'onomastico di Amalia. Il nome ha origine germanica e significa attiva, laboriosa. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante.
1: Accadde oggi.
2: Il 24 maggio del 1915 l'Italia inizia ufficialmente le operazioni militari nella prima guerra mondiale a fianco di Francia e Gran Bretagna, sparando un primo colpo di cannone verso le fortezze austriache situate sulla piana di Vezzena. All'evento è dedicata la prima strofa della canzone del Piave. Il Piave mormorava, calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio.
1: Chi è nato oggi?
2: Oggi facciamo gli auguri al cantautore americano Bob Dylan, nato a Duluth, in Minnesota, il 24 maggio 1941. Dylan è una delle più importanti figure contemporanee nel campo musicale, in quello della cultura popolare e della letteratura a livello mondiale. Artista di grandissimo talento e innovatore, è stato inserito dalla rivista Rolling Stone al secondo posto nella lista dei 100 miglior artisti e al settimo in quella dei 100 miglior cantanti. Nel 2015 è stato nominato, sempre da Rolling Stone, come il più grande cantautore di tutti i tempi.
1: Le frasi del cinema.
2: È meglio bruciare subito che spegnersi lentamente. Dal film Highlander, l'ultimo immortale.
1: Proverbio del giorno.
2: Chi prende a prestito vende la libertà. Proverbio tedesco.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona domenica a tutti da Roberto. Eccoci arrivati al 24 maggio 2026 e siamo pronti anche in questa domenica con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Oggi non avrete nessuna voglia di buttarvi a sperimentare. Per una volta preferirete restare al sicuro. Sul lavoro vi muoverete con cautela e preferirete ripetere schemi collaudati e di sicuro successo. Nel privato fate attenzione a non essere troppo stretti di manica nelle spese di tutti i giorni. Toro, anche oggi potrete approfittare di un'ottima giornata. Sul lavoro vi basterà poco per averla vinta sui colleghi o sui superiori e la cosa vi farà parecchio piacere. Nel privato avrete voglia di godervi un po' di più la vostra vita. Gemelli, anche oggi tenderete a sentirvi un po' stanchi e in alcuni casi anche demotivati sul lavoro e non troverete molto a cui appassionarvi e preferirete dedicarvi a quello che stanno facendo gli altri. Per quanto riguarda la vita di coppia, non avrete molta voglia di sostenere conversazioni che potrebbero diventare litigi. Cancro, i rapporti con il resto del mondo saranno più che civili e riuscirete persino a fare delle conoscenze interessanti. Sul lavoro avrete sempre la battuta pronta, nel privato non vi farete problemi a uscire o a invitare gli amici da voi. La serata con queste premesse non potrà che darvi soddisfazioni. Leone, anche oggi non avrete una giornata proprio eccezionale, quindi cercate di prepararvi. Sul lavoro non troverete quello che avevate lasciato e la cosa non vi farà troppo piacere. Nel privato invece gli impegni rischieranno di accavallarsi e voi farete davvero fatica a fare tutto. Vergine, avete davanti una buona giornata in cui non ci sarà quasi nulla che riesca ad andarvi storto. Nel privato sarete abbastanza sereni da riuscire a godere della compagnia delle persone vicine. Sul lavoro invece avrete ragione voi molto più del solito e finalmente avrete anche delle belle soddisfazioni. Bilancia, dovrete muovervi in fretta se volete riuscire a star dietro a tutto. Sul lavoro preparatevi a svolgere compiti diversi dal solito che richiederanno attenzione e presenza di spirito. Nel privato prendetevi un momento solo per voi, ne avete veramente bisogno. Scorpione, oggi sarete molto nervosi e farete fatica a rilassarvi in qualsiasi situazione vi troverete. Sul lavoro, per esempio, agirete d'impulso con il rischio di commettere errori. Stessa cosa potrebbe succedere con il partner. Meglio pensare un po' di più prima di tirar fuori parole che potrebbero fare male. Sagittario, anche oggi potrete approfittare di una giornata tranquilla in cui tutto si svolgerà secondo quanto avete programmato. Sul lavoro, per esempio, ogni cosa andrà nel modo previsto. Se dovete partire, riuscirete a sistemare tutti quanti, figli e parenti compresi. Capricorno, oggi riuscirete sempre a risolvere grandi problemi a vostro favore. Sul lavoro saprete cosa dire per ottenere i vostri obiettivi e privato sarete abbastanza sereni da godervi il tempo libero. Acquario, parliamo subito del lavoro. Troverete ostacoli e problemi anche quando non ce ne saranno. Nel privato invece sarete un po' troppo distratti e riuscirete a dimenticare un appuntamento importante. E se questo appuntamento riguarda il vostro partner, attenzione, potrebbe non perdonarvi. Pesci, oggi sarà un'altra giornata divertente dove il tempo passerà rapidamente. Sul lavoro dovrete agire fidandovi delle vostre conclusioni o del vostro intuito. Nel privato sarete sempre in movimento, a piedi o in auto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.

0: per me.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10:30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333 166 5757.

0: Wow. Com'è romantica la pioggia?
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da...
8: Concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
11: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
12: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
13: Radio Puglia News.
14: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Spari alla Casa Bianca. Un 21enne con problemi psichici identificato come Nasir Best si è avvicinato al perimetro del palazzo presidenziale aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere ucciso dagli agenti del Secret Service. Un passante è rimasto ferito. Linea Washington.
15: Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post, il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio Ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Sempre secondo il quotidiano, il vicepresidente J.D. Vance e altri membri del gabinetto erano stati richiamati alla Casa Bianca nel corso della giornata. Lo sparatore, secondo quanto riferito dalle autorità, era già noto al Secret Service per precedenti tentativi di avvicinarsi alla Casa Bianca. In passato avrebbe anche sostenuto di essere Gesù Cristo, un dettaglio che gli investigatori collegano a una storia di instabilità mentale. L'FBI è intervenuta sul posto a supporto del Secret Service. L'indagine ora dovrà chiarire il movente dell'attacco e ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria. Solo il mese scorso un uomo armato aveva aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si stava svolgendo all'Hilton della capitale. Da Washington, Manuela Cavalieri.
14: Donald Trump intanto annuncia un accordo con l'Iran che prevederebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz e riferisce di una telefonata con Netanyahu con esito positivo, ma è giallo sul contenuto dell'accordo che, secondo media americani, prevede anche la cessazione delle ostilità in Libano. Perplessità dallo Stato ebraico, mentre secondo l'agenzia iraniana Fars, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto e non vi sarebbero impegni sul nucleare. Al via una vasta tornata di elezioni amministrative. Al voto da stamani alle 7 oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di 743 consigli comunali ed altrettanti sindaci, interessate 118 città con oltre 15.000 abitanti, 18 i capoluoghi e 1 capoluogo di regione. Laura Supino.
16: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Salerno, Manto, Valecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
14: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
2: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: Bel tempo, quadro meteorologico invariato su Puglia Basilicata per una giornata di domenica all'insegna quindi del bel tempo, come già anticipato, con temperature che via via saranno sempre più vicine ai tenori estivi, con una possibile curvatura ciclonica che porterà un po' di variabilità sulle aree interne con qualche locale occasionale fenomeno, ma di breve durata. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Rewind.

0: ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap. È ora di cambiare musica.
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
10: Radio Puglia.
11: Radio Puglia.
10: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
5: A piccio risparmio per le tue bollette, luce e gas da Angel Cell.
6: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
7: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi con animazione per bambini, adulti e collegamenti. Collegamenti in diretta con Radio Puglia.
8: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X, il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
9: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: L'almanacco del giorno.
2: Domenica 24 maggio 2026 è il 144esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Ausiliatrice.
1: L'onomastico.
2: Oggi è l'onomastico di Amalia. Il nome ha origine germanica e significa attiva, laboriosa. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante.
1: Accadde oggi.
2: Il 24 maggio del 1915 l'Italia inizia ufficialmente le operazioni militari nella prima guerra mondiale a fianco di Francia e Gran Bretagna, sparando un primo colpo di cannone verso le fortezze austriache situate sulla piana di Vezzena. All'evento è dedicata la prima strofa della canzone del Piave. Il Piave mormorava, calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio.
1: Chi è nato oggi?
2: Oggi facciamo gli auguri al cantautore americano Bob Dylan, nato a Duluth in Minnesota il 24 maggio 1941. Dylan è una delle più importanti figure contemporanee nel campo musicale, in quello della cultura popolare e della letteratura a livello mondiale. Artista di grandissimo talento e innovatore, è stato inserito dalla rivista Rolling Stone al secondo posto nella lista dei 100 miglior artisti e al settimo in quella dei 100 miglior cantanti. Nel 2015 è stato nominato, sempre da Rolling Stone, come il più grande cantautore di tutti i tempi.
1: Le frasi del cinema.
2: È meglio bruciare subito che spegnersi lentamente. Dal film Highlander, l'ultimo immortale.
1: Proverbio del giorno.
2: Chi prende a prestito vende la libertà. Proverbio tedesco.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona domenica a tutti da Roberto. Eccoci arrivati al 24 maggio 2026 e siamo pronti anche in questa domenica con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Oggi non avrete nessuna voglia di buttarvi a sperimentare, per una volta preferirete restare al sicuro. Sul lavoro vi muoverete con cautela e preferirete ripetere schemi collaudati e di sicuro successo. Nel privato fate attenzione a non essere troppo stretti di manica nelle spese di tutti i giorni. Toro, anche oggi potrete approfittare di un'ottima giornata, sul lavoro vi basterà poco per averla vinta sui colleghi o sui superiori e la cosa vi farà parecchio piacere. Nel privato avrete voglia di godervi un po' di più la vostra vita. Gemelli, anche oggi tenderete a sentirvi un po' stanchi e in alcuni casi anche demotivati sul lavoro e non troverete molto a cui appassionarvi e preferirete dedicarvi a quello che stanno facendo gli altri. Per quanto riguarda la vita di coppia, non avrete molta voglia di sostenere conversazioni che potrebbero diventare litigi. Cancro, i rapporti con il resto del mondo saranno più che civili e riuscirete persino a fare delle conoscenze interessanti. Sul lavoro avrete sempre la battuta pronta, nel privato non vi farete problemi a uscire o a invitare gli amici da voi. La serata con queste premesse non potrà che darvi soddisfazioni. Leone, anche oggi non avrete una giornata proprio eccezionale, quindi cercate di prepararvi. Sul lavoro non troverete quello che avevate lasciato e la cosa non vi farà troppo piacere. Nel privato invece gli impegni rischieranno di accavallarsi e voi farete davvero fatica a fare tutto. Vergine, avete davanti una buona giornata in cui non ci sarà quasi nulla che riesca ad andarvi storto. Nel privato sarete abbastanza sereni da riuscire a godere della compagnia delle persone vicine. Sul lavoro invece avrete ragione voi molto più del solito e finalmente avrete anche delle belle soddisfazioni. Bilancia, dovrete muovervi in fretta se volete riuscire a star dietro a tutto. Sul lavoro preparatevi a svolgere compiti diversi dal solito che richiederanno attenzione e presenza di spirito. Nel privato prendetevi un momento solo per voi, ne avete veramente bisogno. Scorpione, oggi sarete molto nervosi e farete fatica a rilassarvi in qualsiasi situazione vi troverete. Sul lavoro, per esempio, agirete d'impulso con il rischio di commettere errori. Stessa cosa potrebbe succedere con il partner. Meglio pensare un po' di più prima di tirar fuori parole che potrebbero fare male. Sagittario, anche oggi potrete approfittare di una giornata tranquilla in cui si svolgerà secondo quanto avete programmato. Sul lavoro, per esempio, ogni cosa andrà nel modo previsto. Se dovete partire, riuscirete a sistemare tutti quanti, figli e parenti compresi. Capricorno. Oggi riuscirete sempre a risolvere grandi problemi a vostro favore. Sul lavoro saprete cosa dire per ottenere i vostri obiettivi. E privato sarete abbastanza sereni da godervi il tempo libero. Acquario. Parliamo subito del lavoro. Troverete ostacoli e problemi anche quando non ce ne saranno. Nel privato, invece, sarete un po' troppo distratti e riuscirete a dimenticare un appuntamento importante. E se questo appuntamento riguarda il vostro partner, attenzione, potrebbe non perdonarvi. Pesci, oggi sarà un'altra giornata divertente dove il tempo passerà rapidamente. Sul lavoro dovrete agire fidandovi delle vostre conclusioni o del vostro intuito. Nel privato sarete sempre in movimento, a piedi o in auto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
3: Ti svegli col mal di schiena e se fa...

0: 9 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Riuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.

0: dalle 10. Non fermarti mai.
1: A te la linea.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuti qui su Radio Puglia questa domenica mattina. Comunque dice che da oggi doveva scoppiare il caldo. Stamattina, insomma, c'è ancora un po' di vento.
1: Al nord. Invece al sud ancora tira un venticello.
2: Ma
1: tipo
2: oggi ci siamo
1: alias
2: noi,
1: Scorciacrapa di nord-ovest.
2: È vero. Comunque, stamattina io e Maurizio vi terremo compagnia, vi portiamo noi il sole. Che ne dici tu?
1: Ecco. Noi il sole, salutiamo tutte le persone che stamattina si sono alzate depresse.
2: Vi manderemo,
1: ecco, vi manderemo il gommista a domicilio per darvi una pompatina da dietro e davanti.
2: Direttamente Maurizio vi mandiamo, sì. Se volete, più siete depressi più vi mandiamo Maurizio. È direttamente
1: altrimenti
2: proporzionale.
1: Manderò l'operaio. Io la mattina porto sempre mia moglie.
2: Dove?
1: Alla pompa della benzina.
2: Giusto.
1: O al gommista.
2: Mm-hmm.
1: Faccio 10 atmosfere dietro
2: Mi sa che devo andare pure io.
1: 12 davanti.
2: Dovrei andarci anch'io. Andiamo insieme, insomma.
1: Ho il manometro direttamente sul polso di mia moglie.
2: Ah, così ti rendi conto.
1: Mi rendo conto in che tipo di
2: atmosfera deve andare.
1: Depressione ha. Va bene, allora in parecchi comuni stamattina si vota, anche nel nostro vicino comune. Dal nome Conversano,
2: sì,
1: alias
2: a Conversano
1: Norba.
2: Ad Locorotondo, quelli più vicini.
1: O Gordon.
2: Sì, sì. Si vota, quindi fate il vostro dovere, andate a votare per chi ritenete più opportuno.
1: Noi vi aspettiamo qua, logicamente.
2: Poi ci sono anche tantissime comunioni, cresime ancora questa domenica, quindi noi vi facciamo tanti auguri per qualsiasi cosa. Noi stiamo qua, mi raccomando, ascoltateci e mandateci i vostri messaggi, i vostri saluti e quello che state facendo al 333-166-5757.
3: Maurizio, me lo metti col pezzo che mi piace tanto. Mi fa impazzire.

0: casa, specialmente la domenica mattina, è vero?
1: Perché la domenica mattina si dorme di più, no? Quindi sei più addormentati, più lenti.
0: C'è qualcuno che si è svegliato già col cornetto in bocca.
1: Perfetto. Oppure magari ci sono quelli che venivano a lavorare anche la domenica e quindi stanno un po' giù. E noi ci siamo.
0: Ma voi mariti? Voi mariti, la mattina glielo mettete in bocca a vostra moglie il cornetto?
1: Ma perché devono imboccare? Scusa, non glielo possono mettere sul tavolo?
0: Per educazione.
1: Ah sì, no, educazione?
0: No. Beh, lasciarlo sul tavolo, poi se lo deve prendere da solo in mano e metterselo in bocca,
1: fatica, no. Troppa fatica, troppa fatica.
0: Bravo,
1: ma un bel fiore anche vicino, un cactus.
2: Radio Puglia.

0: sarà l'età, insomma, la memory card sta incominciando.
1: Bisogna fare il tagliando.
0: Sì, no, devo prendere un'altra memory card più grande.
1: Oppure un eCloud più
0: una
1: grande.
0: RAM più estesa.
1: Sì, una memoria esterna.
0: Allora, oggi che si fa? Si va al mare? C'è parecchia gente che vuole andare al mare.
1: Con questo vento?
0: Sì, no, con questo vento il mare è bellissimo sull'Adriatico.
1: Ah, dici?
0: Quindi è molto calmo. E quindi si può fare una bella passeggiata in bondo al mare.
1: In
0: potremmo
1: mondo,
0: dire.
1: Bondo.
0: Bondan, bondan, bondan, bondan.
1: Bondo.
0: Vabbè, io adesso avevo ricordato una cosa da farti dire, ma non.
1: Non te la ricordi più?
0: Sì, sì.
1: Vabbè, allora vuol dire che non era importante. Non era importante.
0: Tutta colpa del caffè Nicole qua che mi ha sbandato. Sintonizza su Radio Puglia.
1: Salutiamo Nicole.
0: Forse.
1: Forse.

0: dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato, nubilato, cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
3: Kikiriki!
4: La festa è qui!
5: Sì, al Parco Giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
6: Da Kikiriki trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
5: Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Puglia, sono Daniele da Castellana e vorrei ascoltare la canzone al mio paese. Saluto mia madre e mio padre che stanno raccogliendo le ciliegie.
1: Tonino, ma hai la fatta che è, Toni?
2: Bocco, curioso, ma mettlai, che si caserne la pappagallina.
3: Buongiorno, amore. Tutto a posto? Come è andata la settimana bianca? Mo, cosa arriva? La settimana verde, eh?
4: Radio Puglia, musica e cultura. Maurizio, ogni tanto metti qualche cosa, roba di Simple Minds su due, The Cure, dai Maurizio, dai che è domenica oggi.
5: Ciao, io sono Vita da Pugliano. Ti saluto Pasquale, nonno, papà, che siamo sotto la bella raccogliere le ciliegie.
6: Di ciao ciao. Saluta di ciao.

Maurizio, buongiorno. Buongiorno anche alla tua DJ. Buona domenica, sono Wanda e i miei fiori ti stanno ascoltando e ti salutano. Giasomino ancora è in piena, diciamo, bocciatura, ancora il fiore.

0: già parecchia gente è andata sul mare oggi, c'è chi da domenica vuole andare sempre al mare, insomma dal primo giugno
1: è festa, poi c'è il ponte 1 e 2, si va al mare. Io devo andare al mare, ve lo dico, quindi, anzi, non ve lo
0: si
1: dico, se no poi se piove se la prendono con me, capito?
0: Devo dire, è troppo bianca, molto devi bianca. Andare
1: devo
0: a prendere
1: andare,
0: un po' di sole,
1: la vitamina D,
0: brava,
1: a respirare lo iodio.
0: Ecco. Mia moglie deve prendere non solo la D, anche la C.
1: Sì? E la
0: è una vitamina
1: FG?
0: Proprio del cavolo.
1: Sì.
0: Va bene la vitamina G, sì. Pure la B.
1: La B, la
0: G, la G. La vitamina in gu. Del guru.
1: Del guru. La vitamina del guru.
0: Voglio andare a fare il guru.
1: E vai,
0: voglio
1: vai.
0: Rilassare.
1: Vai, vai.
0: Sì, assolutamente. Devo andare all'Himalaya.
1: Bravo, bravo. A prendere il sale devi sì. andare. Quello fa bene. Un po' di sale in zucca ci vuole, ci vuole. E tu devi andare al mare.
0: L'argomento di oggi è: chi tradisce di più oggi come oggi nel 2026?
1: L'uomo o la donna?
0: L'uomo o la donna?
1: Ma
0: chi tradisce di più secondo
1: te? Secondo me forse
0: sono cambiati i tempi, adesso tradiscono più le donne che gli uomini.
1: Prima magari le donne avevano più timore.
0: Prima erano gli uomini,
1: adesso erano più imbarazzati, più avevano paura che gli potesse succedere qualcosa, adesso invece è tutto libero.
0: Ragazzi, sì, guardatevi sì. le spalle, più che altro le corna, se sono cresciute.
1: Ma tanto tutti noi ne abbiamo un paio nell'armadio.
2: Radio Puglia.

0: due, tre. Danny, un saluto dalla Radio Puglia. Ti voglio salutare lo zio da Lussemburgo, papà e la nonna Anna. E nonno Gigi.
1: Che stanno?
2: Buongiorno, Maurizio.

0: e vorrei la canzone Mamma Maria, grazie.
1: Gerardo, proporto per un croccante che stiamo arrivando, forza!
0: Ciao Radio Puglia, sono Ilaria, buona domenica a tutti!

0: sempre braccione, Gian, una giornata di questa te la perdi.
1: Sabrina, ci manchi.
2: Buongiorno Radio Puglia, Cosimo da Conversano. Un saluto a tutti i cerasicoltori, mi raccomando, la rossa, la rossa.
3: Buongiorno Radio Puglia, voglio fare i miei migliori auguri al mio collega di lavoro Nicola e a Flavia, sua moglie, che poi da pochi giorni è nato il loro figlio Riccardo. Benvenuto Riccardo, auguroni a tutti, auguroni Nicola.
4: Un saluto a Turbo Man, la moglie di Bacchi.
5: Buongiorno Radio Puglia, potreste mettere la canzone Voi là di Elettra Lamborghini? Grazie,
6: Senti,
5: ciao!
6: Compagne.

0: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: fortuna a quest'ora?
1: Sì, sì, dobbiamo salutare Rosemary, che ci ha mandato un saluto direttamente da Ginevra, ossia dalla Svizzera, e vuole salutare gli amici di Lecce, Rosy, Rocco, Carmela e Benito. E poi dobbiamo fare tanti auguri alla moglie Livia di Carlo, perché oggi è il suo compleanno. Gli auguri sono anche da parte nostra. E poi c'è Angela Maria di Conversano. Ma sei andata a votare? Faccelo sapere. Non vogliamo sapere chi hai votato, vogliamo sapere se sei andata.
2: Music in love. Ogni canzone, una nuova sensazione.

0: di gruppo.
1: Grazie Maurizio. Mano sul petto, io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, a così sarà per sempre.
2: Radio Puglia.

0: Però c'è un 20% di uomini che sono fedelissimi,
1: certo.
0: Un altro 20% così e così, però un 70% di uomini che, insomma, generalmente sono sempre alla casa di un'altra donna.
1: O di un altro uomo. È perché anche questo c'è, eh?
0: Vabbè, dai, insomma, gli uomini sono sempre i grandi magliati.
1: Ecco.
0: Però le donne, insomma, anche le donne...
1: Se la cavano.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartelebari. Bartelebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartelebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti a Castellana Grotte.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Bel tempo, quadro meteorologico invariato su Puglia Basilicata per una giornata di domenica all'insegna quindi del bel tempo, come già anticipato, con temperature che via via saranno sempre più vicine ai tenori estivi, con una possibile curvatura ciclonica che porterà un po' di variabilità sulle aree interne con qualche locale occasionale fenomeno, ma di breve durata. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione.

0: transazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: ciò che vuoi tu.
1: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Kikiriki!
3: La festa è qui!
4: Sì, al Parco Giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
3: Da Kikiriki trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
4: Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: che cosa sono le fobie, non le fobie in Friuli Venezia Giulia.
1: Ecco, ma... quelle sono le foibe. Comunque,
0: quelle sono le fobie, noi parliamo di fobie, è un accento
1: fobie.
0: Diverso, che cosa sono? C'è chi soffre di claustrofobia, ad esempio, e quando uno rimane in ascensore, si ferma l'ascensore e ha il panico.
1: Giusto.
0: Ed è una fobia.
1: Sì.
0: Poi ci sono tante altre fobie.
1: Ce ne sono state classificate oltre 400 fobie.
0: Ecco.
1: Che si possono scatenare in ogni situazione.
0: Ecco,
1: tu hai
0: c'è
1: qualche
0: chi soffre
1: fobia?
0: Di queste fobie, quindi
1: anch'io.
0: Ognuno di noi soffre di qualche fobia. Ad esempio, c'è chi ha la fobia dei serpenti. Degli insetti, ad esempio Anna ha quella degli insetti. Se vede volare un insetto nello studio se ne scappa.
1: Un pochettino,
0: è vero?
1: Un pochettino. Però diciamo, forse una delle mie fobie più grandi, lo sai qual è ora parlando seriamente? Si chiama la cherofobia, che ci hanno fatto anche una canzone sulla cherofobia, no? Che è la paura di essere troppo felici, perché quando poi tu sei troppo felice hai paura che poi deve succedere qualcosa.
0: Succede ai bambini, ad esempio, che hanno troppo entusiasmo, che sono molto movimentati e le mamme gli stanno sempre dietro, quelli hanno la cherofobia,
1: ecco.
0: A una certa età.
1: Oppure c'è la fobia che ha mia figlia, che è la tonsurefobia. Che cos'è? La paura di tagliare i capelli. Lei non volesse toccare i capelli.
0: E quindi ha la fobia del parrucchiere.
1: Tonsurefobia.
0: Appena vede un parrucchiere.
1: No, gli piace essere andare al
0: sta
1: parrucchiere.
0: Male.
1: Quello gli piace, ci salutiamo Paolo. Invece lei praticamente ha paura di essere tagliata, cioè non paura, ma non vuole essere tagliata, quindi diciamo che può essere quella. Poi c'è per caso questa non lo so, si può dire anche siamo in fascia protetta?
0: Sì,
1: la paura di vedere, pensare o avere un pipino eretto. Non mi guardare così,
0: Tipo il pisello di Lutrillo.
1: Tipo il pisello di Lutrillo, questa si chiama itilfalofobia.
0: Come?
1: Itilfalofobia.
0: Itilfalofobia, cioè itil sarebbe per erezione.
1: Penso.
0: Fallofobia sarebbe per il l'uccellino
1: Lutrillo.
0: Che gli uomini hanno davanti.
1: Perché crea molto disagio, ansia nel soggetto che ne soffre, cioè ha paura di andare girando con il cusino, capito? ma è tipo andare più largo, che ti devo dire? Poi c'è la paura del formaggio, ecco. Praticamente c'è chi ha questa paura, noi lo prendiamo un po' in giro,
0: perché
1: magari
0: si sente forse.
1: Ha la fobia di questo odore, del formaggio, la repulsione, la repulsione, il malessere alla vista del cacio. Indovina come si chiama?
0: Caciofobia.
1: Turofobia.
0: Turofobia. Bene, allora voi che fobia avete?
1: Ditecelo.
0: Qual è la cosa che vi fa paura? Ecco, la fobia non è altro che un senso di paura. E vi prende il panico.
1: Quasi irrazionale.
0: Allora, fateci sapere qual è la vostra fobia, di che cosa avete paura. Mandateci un vocale
1: al 333-166-5757.
2: Radio Puglia.
3: Maurizio, vai con i Simple Minds. Maurizio.

0: Maurizio, io ho la fobia della mia vicina di casa. Che tipo di fobia è? Madre brutta!
1: Buongiorno Radio Puglia da Monopoli, Vittoria, Lorenzo e Gioele, vi auguro una buona giornata, una buona domenica e come ogni mattina si vola!
2: Avete anche qualche salsa oppure quella rumba bellissima che mettete sempre?
3: Buongiorno Radio Puglia, Maurizio, gentilmente ti ho mandato il numero di un'amica mia che farà 60 anni oggi, ci festeggia. E volevo mutando che gli potessi chiamare e mandargli auguri da parte nostra, gli facevo questa bella sorpresa, se era possibile, grazie.

0: Ho la paura dei selfie. Ogni volta che apro la fotocamera frontale prendo uno spavento anch'io.
1: Anche si spaventa quando apre la fotocamera per farsi il selfie.
2: E ha ragione, poi succede.

0: bam bam.
1: Radio Puglia, musica e cultura.
2: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno Maurizio, buongiorno Anna, sono Maria Giulia da Rutigliano. Saluto, ho sentito la voce di Tina la Pantera, vi mando un caro abbraccio, se si ricorda.

0: Buongiorno signora, come va? Sei in diretta su Radio Puglia perché oggi è il tuo compleanno. Signora,
1: buongiorno, no, sì.
0: Non chiudere perché sennò queste ci mandano a fare il guru in India.
2: Il guru. Livia, buon compleanno. Indovina chi è che ti ha fatto questa bellissima sorpresa?
1: Chi me l'ha fatta questa sorpresa?
2: Secondo te?
1: Anna.
2: No. E allora non te l'aspetti.
0: L'amore tuo. Il tuo trecciolì. Come si chiama?
2: Il trottolino amoroso.
0: Come si chiama? Non se lo ricorda neanche più come si chiama il marito. Povera mia. Siamo rovinati stamattina. Ieri sera avete fatto troppo l'amore.
2: E perché lei non se l'aspettava proprio sta cosa. È possibile che mio marito mi fa questa cosa? E invece ti ha fatto questa sorpresa.
1: Ok, vi ringrazio mio marito.
0: Stasera allora facciamo festa.
2: Come hai fatto? Quando il diavolo ti accarezza cerca l'anima.
1: È vero.
2: Va bene. Comunque,
1: ti ringrazio tantissimo.
2: Speriamo di averti fatto cosa felice e ti auguriamo ancora buon compleanno.
1: Grazie
2: anche da parte
1: mille.
2: Di Radio Puglia.
0: L'ultima domanda è che si mangia oggi?
2: Lui è interessato a questo.
1: Oggi vado fuori a pranzo.
0: Ah, vedi?
2: Sempre con tuo marito?
0: Lo sapevo.
2: Ha fatto il pacchetto completo il marito, hai capito? Gli ha fatto il pranzo.
0: Lo sapevo io.
2: Poi ci dite dove state che veniamo. È minimo il mazzo di. Oppure ha fatto questa sorpresa per evitare il mazzo
0: Stai
2: di fiori.
0: Tranquilla, che ti farà
2: già l'ha portato no. a mangiare.
0: Tranquilla, Livia.
1: Più bella questa sorpresa.
0: Tuo marito oggi ti farà il mazzo di fiori.
2: Sì. Ecco. C'è ragione anche lui. Vabbè, ho detto di fiori o di carciofi. Ora si usano anche questi con gli ortaggi. Ho visto anche un bel mazzo di frutta.
0: Sì, dato che te le regalo, le cucini pure.
2: Brava. Domani.
1: Va bene, sì.
0: Senti, Livia, ma tu di dove sei?
1: Di Monopoli.
0: Si sentiva, infatti l'accento straniero.
2: E mia compresa. L'accento straniero. Giovane.
0: C'hai io che stai fece ste metine. Vai a divertirti.
2: Possiamo sapere quanti anni compi oggi? O non lo vuoi dire?
1: 49.
0: Si fanno ancora le prove.
2: E quindi l'anno prossimo festa grande. Mezzo secolo,
1: sì.
2: Bene. Va bene. Allora, buon divertimento. Tanti auguri.
1: Grazie mille. Grazie per la sorpresa.
2: Alla prossima.
0: Ciao Olivia.
1: Ciao.

0: Stiamo cercando di chiamare una certa Tina, se risponde, perché oggi è molto indaffarata Tina, perché compie 60 anni, quindi non penso che ci risponderà. Pronto Tina?
1: Tina?
0: Buongiorno Tina, sono Don Nicola dalla parrocchia, ti ho chiamato per farti gli auguri di buon compleanno, sono il nuovo parroco, auguri Tina.
1: Grazie.
0: Chi gli fa gli auguri
2: io
0: a Tina?
2: Io sono la perpetua invece.
0: Sì.
2: Noi gli auguri sono da parte di Mario e Filomena. Hai capito dove siamo?
1: No.
0: A Radio Puglia.
2: Sei
0: in diretta su Radio Puglia, sulla parrocchia di Radio Puglia.
2: Sì,
0: se vuoi ti mandiamo anche un monaco sordo, quello che vuoi, a 60 anni.
2: Don Maurizio. Don Maurizio e la perpetua Anna sono qui per farti questi auguri.
1: Grazie.
0: Che cosa cucini oggi?
1: È da me che sono invitata.
0: Ah, vedi, ti hanno fatto la festa allora.
2: Buono.
1: Sì.
0: Vabbè, insomma, a 60 anni ci vuole una bella festa, dai.
1: Un bel traguardo.
0: Sì, la festa dobbiamo festeggiarla oggi, quindi.
2: Sì.
1: Giusto.
2: Mi raccomando, quando soffi sulle candeline, esprimi un bel desiderio, ricordati di noi.
1: Sì, grazie, non mancherò.
0: Io generalmente non soffio mai, faccio il pompiere.
2: Ah sì, no, non lo vogliamo sapere, Mauri, come fai tu a spegnere le candele. Pensavo con lo champagne, Maurizio, che tu stappavi la bottiglia di champagne e spegnevi le candele.
0: Però
2: poi è peccato.
0: Ma di dove sei tu, Tina?
1: Di Conversano.
0: Ah, da Conversano.
2: Sei andata a votare?
1: Ancora no.
2: Oggi si va a votare a Conversano.
0: Mi raccomando, vai a votare oggi.
1: Sì, fino a tardi dalle 11 per
0: te. Anche domani mi pare che
2: domani mattina.
0: Sì, domani mattina.
1: Sì, anche domani.
0: Sì, vai quando non c'è nessuno, adesso c'è troppa gente. Va bene, allora tanti auguri.
1: Non è un problema.
0: Tanti auguri Tina, divertiti oggi.
2: Ciao.
1: Grazie.
3: Radio Puglia.
0: Siamo sempre in diretta 333-166-5757 per i vostri vocali, ma qual è la vostra fobia? Boh! One for the money, two for the show.

0: Radio Puglia.
1: Buongiorno Maurizio, sono Antonio da Conversano. Io sono allergico alle donne. One for the money,
2: two for the show. E forse perché non hai l'acquario a casa. Se non hai l'acquario, ossia non ti piacciono i pesci, sei gay.
3: Sì, la Maria

0: io sono la regina delle donne, ma assai però, mi raccomando, ciao.
1: Buongiorno Maurizio, buongiorno Radio Puglia, stai mettendo invece un calo, mamma mia.
0: Buongiorno, pure io sono la regina delle donne, ma assai però.
2: Radio Puglia.

0: solamente un asilo nido con le suore.
1: Maledetto bisogno che mi ha fatto curare me.
2: Maurizio, buongiorno. Giudizia, pure io ho finito adesso e fece caldo.
3: Buongiorno Radio Puglia, sono Sandra. Il contraccambio, i saluti da amica Carmilla che sono ammalata.
4: Ma quell'allergia alle donne, viva l'amore ragazzi.
5: Maurizio, ecco perché le donne tradiscono, perché ci sono molti uomini.

0: che stai facendo? I bocconotti o cannoli siciliani?
1: Oh, anche i cannelloni però.
0: La crema ce la metti dentro?
1: Con i cannelloni magari con...
0: Mettici anche qualche puntina di cioccolato.
1: Nel cannellone?
0: No, nel cannolo siciliano. Ma mi piace tanto.

0: un ragazzo e una ragazza.
1: Sì.
0: Allora, questo ragazzo dice di voler sposare la figlia di questo signore e questo signore accetta. E allora, una settimana prima di sposarsi, tutti i giorni andava a casa.
1: Sì.
0: Della ragazza, mm-hmm. E si chiudevano nella stanza della ragazza.

0: dire qualcosa, preparare fammi qualche vedere, cosa per il matrimonio.
1: Fammi vedere il quadro.
0: 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, questo.
2: Dai, aprimi la finestra.
0: Non uscire.
2: Dai, aprimi la finestra. Dai, apri la finestra.
0: Esce, se ne va. Secondo giorno, di nuovo, va.
2: Io vengo col mio cane.
0: La stessa cosa, sai, dobbiamo parlare dei preparativi con Anna. Mezz'ora, un'ora.
2: Lo metto al posto giusto.
0: Esce, se ne va. Il terzo giorno, di nuovo, il padre della ragazza si è incuriosito.
3: Certo.
0: E ha incominciato a guardare dal buco della serratura. E ha visto che questi facevano l'amore.
3: Quelle preparazioni al matrimonio,
0: vabbè, giustamente dice, vabbè, fra

0: entra dentro e gli fa una caricata al ragazzo. Dice, vabbè, dice il ragazzo, dice, ma perché mi dai le botte? Giustamente ci doveva giustificare. A un certo punto sono arrivati pure i genitori del ragazzo, perché tutti il ragazzo insieme, insomma, no, ti ha bottato,
1: no, come si doveva sposare,
0: un braccio spezzato, allora

0: È venuto il primo giorno, dobbiamo parlare delle bomboniere. È venuto il secondo giorno, dobbiamo parlare dell'abito. È venuto il terzo giorno, dobbiamo parlare del menù. E questo faceva l'amore con mia figlia. E vabbè, che c'è di male? Tanto tra un po' si sposano. No, no, no, no, no, no. A me ciò che mi ha dato fastidio non è che si trombava mia figlia, mi dava fastidio. E cassava.
1: Non ho capito. No, non ho capito. No, no, non si capisce. Si può dire sta cosa? Perché se tu già stai ridendo, vuol dire che è già una cosa, no, che non si può dire.
0: Dico io che si faceva una discussione tra i genitori. Cioè, ma insomma, fra due giorni si deve sposare, tu lo combini in questa maniera, sto ragazzo.
1: E questo abbiamo capito.
0: Ma insomma, come deve sposarsi così, in queste condizioni? Che facevo? Dice, no, ma questi tutti i giorni facevano l'amore. E vabbè, che c'è di male? Tra poco si sposano. Ma a me non mi ha dato fastidio che facevo l'amore con mio figlio.
1: E che gli ha dato fastidio?
0: E che stava stusciata la tenda nuova.
2: Senti, no, compagna.

0: sinceramente mi ero un po' inginocchiata e avevo la bocca occupata, Mauri, capito?
1: Maurizio, buongiorno, sono di nuovo Wanda. Ascolta, l'argomento del giorno, se le donne tradiscono, e il fatto è che adesso sono esposte a tentazioni, perché prima, tanti anni fa, non uscivano tutti a lavorare, no, poche, e vivevano in casa, erano belle solo per i mariti, me le tenevo abbastanza recluse, quindi non c'erano tentazioni. Adesso si escono ogni giorno, si devono curare, si fanno belle, ed è giusto che sia così.
2: Sono tentate.
1: E naturalmente vengono guardate, ammirate, corteggiate, cioè, e magari poi succede qualcosa.
3: Ecco, tutto perché prima erano di più
1: non è che si sono passate le donne, sono cambiate.

E ritornando sul discorso delle fobie, abbiamo Julie da Santeramo che ha paura del buio. E poi abbiamo Cristina da Noci che ha paura dei topi e delle tarantole, mentre il figlio dei serpenti. E poi c'è questa. Questa è una fobia che può avere qualcun altro, la neomelofobia. Achille da Noi Cattaro dice che è la fobia per le canzoni neomelodiche.

0: Ho la paura dei calci. Ogni volta che apro la fotocamera frontale prendo uno spavento anch'io.
1: Io Puglia, buongiorno, buona domenica. Oggi siamo freschi.
2: Ciao, buongiorno Maurizio. Saluto Lucrezia di Monte Paolo.
3: Buongiorno Mauri, mi hai nominata.

0: San Giorgio Ionico o San Giorgio di Bari? Allora facci sapere. Monte Paolo, non so, dovrebbe essere un ristorante?
1: Non lo so.
0: San Giorgio Ionico o San Giorgio? Perché poi c'è una Radio Puglia, che non è Radio Puglia originale, di un prete di San...
1: È vero.
0: Don Domenico, l'altro giorno mi hanno messaggiato. Ma è Radio Puglia Centrale, cioè cambia il nome. A Massa Franca è Radio Puglia Centrale. L'unica originale, diffidate dalle imitazioni.
1: Noi abbiamo il copyright.
0: È Radio Puglia, abbiamo il copyright.
1: Comunque c'è un'altra fobia. Che si chiama pizza ultima fetta fobia, è la fobia di restare con l'ultima fetta, prenderla e fare brutta figura.
2: Radio Puglia.

0: Story alle 13. I bambini soltanto pagano, giusto?
1: Allora, praticamente abbiamo anche, oltre a Baby Dance, c'è Gino l'Asino.
0: Il mago.
1: Gino l'Asino, questo è fondamentale.
0: Gino l'Asino.
1: È meraviglioso.
0: E anche Salvatore. C'è Salvatore, il Ciuccio.
1: Sì, esatto.
0: Potete fare un giro sul mulo, sul Ciuccio, bambini.
1: E praticamente abbiamo i piccoli che pagano l'ingresso di 10 euro fino a 12
0: anni. I grandi non pagano.
1: I grandi non pagano.
0: Non potete portare da mangiare da casa, potete mangiare lì. Il pasto antico dei pastori, che è un buon pasto a poco prezzo, pagate quello che prendete.
1: Io ci sono stata l'anno scorso.

0: Sì, pronto.
1: E allora?
0: Sì.
2: Sei in diretta.
0: Mentre mangio il sarallo e sentite che stanno tossando le pecore, perché il microfono c'è l'agronomo.
2: Ah, ok, ok. E quindi vi state divertendo? Com'è il tempo? È bello? Si sta bene?
0: Bellissimo, c'è un sole, anche il vento, perché non si muore di caldo. Stiamo iniziando con Zucca Bimbi, c'è la musica country. È arrivato il gregge, sono arrivati gli asini, stanno tosando. Abbiamo sentito un 88enne vecchio pastore di pezze di greco che sta anche tosando ancora con le sue forbici.
2: Fantastico.
1: Tagliando a mano, insomma, in poche parole.
2: Caduta la linea
1: perché è un po' difficoltoso mettersi in contatto al telefono. Bene, noi andremo all'Aia Keraglia, andrò a trovare il mio amico Ciuccio Salvatore.
2: Meraviglioso,
1: sono
2: bellissimi, è un maschietto, bravissimo, dolcissimo, ai bambini lo amano.
1: Te lo consiglio, Anna.
2: Sì, no, ma io lo conosco, l'ho già
1: fatti
2: visto.
1: Fatti un giro.
2: Va bene, se mi
1: regge. Stai attento, non ti mettere mai di spalla.
2: No, è bugia, l'asino è fantastico. Sono bravissimi, poi si mangia bene e si sta veramente immersi nel...

Children, No Wild Boys, bambini non wild, non selvaggi, non cattivi. Salutiamo tutti i pergoletti da 0 a 18 anni. Buona domenica, questa è Radio Puglia. Tra poco arriva anche un pezzo dedicato a tutte quelle persone che anche oggi lavorano di domenica a raccogliere le ciliegie. Tra poco anche per voi.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
3: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
6: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner Radio Puglia.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Ci sei?
1: Dimmi cosa vuoi chiedermi.
0: Senti, una domanda così ora mi stavo pensando. Sì. Ma com'è che sotto al letto ogni volta, anche se tu hai pulito la mattina, trovi sempre la polvere?
1: Sotto il letto la polvere?
0: Sì.
1: E per forza scopano sempre sopra.

0: Quando sta per finire la serata in discoteca, ci mettono i pezzi forse più non ballabili, così tutti quanti vanno via.
1: È così.
0: A mangiare.
1: Vero, vero.
0: Hai capito?
1: È giusto.
0: Generalmente la polvere sta sempre sotto il letto.
1: Adesso l'ho capito.
0: Non scopano mai sotto.
1: È
0: sempre
1: vero,
0: sopra.
1: Sempre sopra. Yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and you choose. Domani anche la fiala.
2: Dado Puglia.

0: Ce ne faremo una ragione. Poi facciamo anche il benvenuto al piccolo Mattia. Gli auguri li facciamo anche ai suoi nuovi e ai suoi genitori, neogenitori Antonio e Angelica. Salutiamo Vito, Stefania e Delia, che stanno raggiungendo il loro scopo, devono avere un altro po' di pazienza, glielo dicono Anna dalla Germania.
1: Maurizio, Francesco da Bari, se puoi mettere Gigi Dag, così la ballo in spiaggia. Non con te, con Los Angeles.
2: Questa non è musica, questa è cultura.

0: Questa non è musica, questa è cultura, Radio Puglia.
1: Buongiorno a tutti Radio Puglia, un saluto da San Marco in Lamis e oggi pomeriggio Forza SD per la promozione.

0: buongiorno a tutti Radio Puglia, un saluto da San Marco e Lamis e oggi pomeriggio Forza SD per la promozione in eccellenza. Vamos!
1: Oi amico, sono uscito le pugne a San Marco e Lamis, sono uscito le pugne. Salutiamo l'amico Michele e papà Giovanni del Sombrero a Borgo Celano, San Giovanni Rotondo.

0: Franca Villa Fontana.
1: Buongiorno a tutti Radio Puglia, un saluto da San Marco in Lamis, oggi pomeriggio Forza SD per la promozione in eccellenza. Vamos!

0: Radio Puglia.
1: Anche oggi abbiamo terminato un po' in ritardo, ma ci ha fatto molto piacere essere qua.
2: Eh sì, il tempo è volato, perché quando siamo qui è come se viviamo in una grande famiglia.
1: Oggi è una grande giornata per un campione cinese, campione sui 100 metri di stile libero nuoto. Lui si chiama Qingpin. Tanti auguri Qingpin, ecco perché è veloce. Salviamo anche il campione di box rumeno Mutu Meng.
2: Certo. Chi più abbiamo, cioè, tra questi sportivi da salutare, giusto per sapere?
1: Campione di tuffo spagnolo, premiato oggi, casco de panza.
2: Ecco, meglio casco de panza che non casco de testa.
1: Il più grande fornaio di Parigi.
2: Sì.
1: Jean La Baguette.
2: Fantastico. Jean, ci vediamo dopo. No, vabbè. E sono solo amici suoi.
3: Grazie della compagnia, come sempre.
2: Ma figuriti, figuriti.
3: Mutaccio, non ho messo cane, basta. Figlio di puttana.

0: macellaio spagnolo Carlos Laciulette. Buon appetito a tutti.
1: Senti, compagna, bam bam,
2: ballate che è più bellissimo.
3: E che cos'è? E che cos'è la scudina?

0: com'è?
1: Radio Puglia, siete i migliori con queste canzoni. Vemo, va!
2: Buongiorno Maurizio,

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. Aperto tutti i giorni.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O oh, Arianna.
0: Pomeriggio nero, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: solo a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
4: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina, una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
2: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
1: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa, i lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita secondo Allegri più importante.
4: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
3: Appaiata ai rossoneri c'è la Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
5: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni.
3: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
6: Non cambia assolutamente niente, noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions sia che non lo siamo.
3: 90 minuti ancora dunque, poi saranno lacrime o paradiso, nel frattempo mettetevi comodi.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su Puglia e Basilicata. Garantirà dunque una giornata soleggiata e stabile con cieli sereni e tersi, specie sulla Puglia, mentre in Basilicata sarà possibile qualche nuvola di passaggio. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 24 e i 29 gradi. Attenzione al vento, si farà sentire specialmente sulle zone costiere, ma a tratti anche nelle aree interne. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
1: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia. Domenica sera, 7 giugno, ore 21 in Piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Band. La migliore disco music, anni 70-80.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30-31 maggio e 1-2 giugno, l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18, lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su Acquapark Ignazia. Grazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
6: Radio Puglia.

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Ti svegli col mal di schiena e se fossi

0: giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: E Luca, t'ha deciso?
4: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
5: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
3: stai senza pensiero.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: L'almanacco del giorno.
1: Domenica 24 maggio 2026. È il 144esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Ausiliatrice.
2: L'onomastico.
1: Oggi è l'onomastico di Amalia. Il nome ha origine germanica e significa attiva, laboriosa. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante.
2: Accadde oggi.
1: Il 24 maggio del 1915 l'Italia inizia ufficialmente le operazioni militari nella prima guerra mondiale a fianco di Francia e Gran Bretagna, sparando un primo colpo di cannone verso le fortezze austriache situate sulla piana di Vezzena. All'evento è dedicata la prima strofa della canzone del Piave. Il Piave mormorava, calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio.
2: Chi è nato oggi?
1: Oggi facciamo gli auguri al cantautore americano Bob Dylan, nato a Duluth in Minnesota il 24 maggio 1941. Dylan è una delle più importanti figure contemporanee nel campo musicale, in quello della cultura popolare e della letteratura a livello mondiale. Artista di grandissimo talento e innovatore, è stato inserito dalla rivista Rolling Stone al secondo posto nella lista dei 100 miglior artisti e al settimo in quella dei 100 miglior cantanti. Nel 2015 è stato nominato, sempre da Rolling Stone, come il più grande cantautore di tutti i tempi.
2: Le frasi del cinema.
1: È meglio bruciare subito che spegnersi lentamente. Dal film Highlander, l'ultimo immortale.
2: Proverbio del giorno.
1: Chi prende a prestito vende la libertà. Proverbio tedesco.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona domenica a tutti da Roberto. Eccoci arrivati al 24 maggio 2026 e siamo pronti anche in questa domenica con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Oggi non avrete nessuna voglia di buttarvi a sperimentare. Per una volta preferirete restare al sicuro. Sul lavoro vi muoverete con cautela e preferirete ripetere schemi collaudati e di sicuro successo. Nel privato fate attenzione a non essere troppo stretti di manica nelle spese di tutti i giorni. Toro, anche oggi potrete approfittare di un'ottima giornata. Sul lavoro vi basterà poco per averla vinta sui colleghi o sui superiori e la cosa vi farà parecchio piacere. Nel privato avrete voglia di godervi un po' di più la vostra vita. Gemelli, anche oggi tenderete a sentirvi un po' stanchi e in alcuni casi anche demotivati sul lavoro e non troverete molto a cui appassionarvi e preferirete dedicarvi a quello che stanno facendo gli altri. Per quanto riguarda la vita di coppia, non avrete molta voglia di sostenere conversazioni che potrebbero diventare litigi. Cancro, i rapporti con il resto del mondo saranno più che civili e riuscirete persino a fare delle conoscenze interessanti. Sul lavoro avrete sempre la battuta pronta, nel privato non vi farete problemi a uscire o a invitare gli amici da voi. La serata con queste premesse non potrà che darvi soddisfazioni. Leone, anche oggi non avrete una giornata proprio eccezionale, quindi cercate di prepararvi. Sul lavoro non troverete quello che avevate lasciato e la cosa non vi farà troppo piacere. Nel privato invece gli impegni rischieranno di accavallarsi e voi farete davvero fatica a fare tutto. Vergine, avete davanti una buona giornata in cui non ci sarà quasi nulla che riesca ad andarvi storto. Nel privato sarete abbastanza sereni da riuscire a godere della compagnia delle persone vicine. Sul lavoro invece avrete ragione voi molto più del solito e finalmente avrete anche delle belle soddisfazioni. Bilancia, dovrete muovervi in fretta se volete riuscire a star dietro a tutto. Sul lavoro preparatevi a svolgere compiti diversi dal solito che richiederanno attenzione e presenza di spirito. Nel privato prendetevi un momento solo per voi, ne avete veramente bisogno. Scorpione, oggi sarete molto nervosi e farete fatica a rilassarvi in qualsiasi situazione vi troverete. Sul lavoro, per esempio, agirete d'impulso con il rischio di commettere errori. Stessa cosa potrebbe succedere con il partner. Meglio pensare un po' di più prima di tirar fuori parole che potrebbero fare male. Sagittario, anche oggi potrete approfittare di una giornata tranquilla in cui tutto si svolgerà secondo quanto avete programmato. Sul lavoro, per esempio, ogni cosa andrà nel modo previsto. Se dovete partire, riuscirete a sistemare tutti quanti, figli e parenti compresi. Capricorno, oggi riuscirete sempre a risolvere grandi problemi a vostro favore. Sul lavoro saprete cosa dire per ottenere i vostri obiettivi e privato sarete abbastanza sereni da godervi il tempo libero. Acquario, parliamo subito del lavoro. Troverete ostacoli e problemi anche quando non ce ne saranno. Nel privato invece sarete un po' troppo distratti e riuscirete a dimenticare un appuntamento importante. E se questo appuntamento riguarda il vostro partner, attenzione, potrebbe non perdonarvi. Pesci, oggi sarà un'altra giornata divertente dove il tempo passerà rapidamente. Sul lavoro dovrete agire fidandovi delle vostre conclusioni o del vostro intuito. Nel privato sarete sempre in movimento, a piedi o in auto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.
4: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 968 20 477. Seguici sui social.
4: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. E coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
7: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
8: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: Radio Puglia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35. Per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
8: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
9: Hai sentito?
10: Come?
9: Ancora sconti.
11: Cosa?
10: Ma e dai, fatti sentire.
12: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
13: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: A Radio Puglia sono le ore 14 e un minuto.
2: Radio Puglia News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
4: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
3: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa. I lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita, secondo Allegri, più importante.
6: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
5: Appaiata ai rossoneri c'è alla Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
7: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni.
5: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
8: Non cambia assolutamente niente, noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions sia che non lo siamo.
5: 90 minuti ancora dunque, poi saranno lacrime o paradiso, nel frattempo mettetevi comodi.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: Radio Puglia, meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su Puglia e Basilicata. Garantirà dunque una giornata soleggiata e stabile, con cieli sereni e tersi, specie sulla Puglia, mentre in Basilicata sarà possibile qualche nuvola di passaggio. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 24 e i 29 gradi. Attenzione al vento, si farà sentire specialmente sulle zone costiere, ma a tratti anche nelle aree interne. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
10: Radio Puglia.
11: Radio Puglia.
10: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.

0: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
0: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
1: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.

0: Almanacco del giorno.
1: Domenica 24 maggio 2026. È il 144esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Ausiliatrice.
2: L'onomastico.
1: Oggi è l'onomastico di Amalia. Il nome ha origine germanica e significa attiva, laboriosa. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante.
2: Accadde oggi.
1: Il 24 maggio del 1915 l'Italia inizia ufficialmente le operazioni militari nella prima guerra mondiale a fianco di Francia e Gran Bretagna, sparando un primo colpo di cannone verso le fortezze austriache situate sulla piana di Vezzena. All'evento è dedicata la prima strofa della canzone del Piave. Il Piave mormorava, calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio.
2: Chi è nato oggi?
1: Oggi facciamo gli auguri al cantautore americano Bob Dylan, nato a Duluth in Minnesota il 24 maggio 1941. Dylan è una delle più importanti figure contemporanee nel campo musicale, in quello della cultura popolare e della letteratura a livello mondiale. Artista di grandissimo talento e innovatore, è stato inserito dalla rivista Rolling Stone al secondo posto nella lista dei 100 miglior artisti e al settimo in quella dei 100 miglior cantanti. Nel 2015 è stato nominato, sempre da Rolling Stone, come il più grande cantautore di tutti i tempi.
2: Le frasi del cinema.
1: È meglio bruciare subito che spegnersi lentamente. Dal film Highlander, l'ultimo immortale.
2: Proverbio del giorno.
1: Chi prende a prestito vende la libertà. Proverbio tedesco.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Radio Puglia.
4: Dici che

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e con collegamenti in diretta con Radio Puglia.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
0: Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su Puglia e Basilicata. Garantirà dunque una giornata soleggiata e stabile con cieli sereni e tersi, specie sulla Puglia, mentre in Basilicata sarà possibile qualche nuvola di passaggio. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 24 e i 29 gradi. Attenzione al vento, si farà sentire specialmente sulle zone costiere, ma a tratti anche nelle aree interne. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: sarà per me.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid, tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus.

0: 9 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
5: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
4: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
6: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
8: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30-31 maggio e 1-2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
9: Radio Puglia.
10: Radio Puglia.
9: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre, custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2021.

0: installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: fuoco d'artificio.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
4: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
8: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
7: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: Ora in onda la replica di Ranking Song.

con Lorenzo Salvetti alla 20ª posizione, 19ª Saif con Buona Domenica, BTN Sorry Scusa Lo Siento alla 18ª posizione, e adesso abbiamo sentito Raff con Ora e Per Sempre al numero 17. E al numero 16, sai chi c'è? Jingle? Sai chi c'è che mi guarda? Sei curioso? Io sto parlando col gatto. Sono loro.

0: canzone, il nostro gatto si è appisolato. Sta pure sbadigliando ora. No. Al nostro gatto Cingo non piace questa canzone. Va bene, però ci sono altri gatti a cui piace. Adesso dobbiamo andare in pubblicità, però subito dopo torniamo con la 15ª posizione occupata da un cantante italiano.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
6: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel.

0: Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Ora in onda, la replica di Ranking Song.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ciao Ada, come va?
1: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
0: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
0: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Riuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26. Telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

degli artisti più richiesti dagli amici e le amiche di Radio Puglia. Infatti è ancora presente nella classifica oggi con Perdutamente. Adesso invece ascoltiamo Al mio paese, Branca Lelevante e Delia.

0: chissà oggi chi vince la ranking song, qual è la canzone più gettonata della settimana su Radio Puglia.
1: Torni sempre al tuo paese.
0: Adesso invece c'è il numero 6, occupato da Harry Styles, American Girls.

Indovinare chi c'è oggi al primo posto. Molti di voi sanno che per molte settimane La Testa Gira è rimasta lì ferma al primo posto. Settimana scorsa ha vinto proprio La Testa Gira, che era posizionata appunto al primo posto della Ranking Song. Prova ad indovinare, sentiamo. Secondo te

0: un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
1: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25 Bari, dentistaalbania.it, 393 45 81 472.
2: Ti svegli col mal di schiena e

0: il materasso che vuoi tu. Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta, fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Ora in onda, la replica di Ranking Song.

Attenzione, attenzione! C'è una new entry che balza subito alla quinta posizione. Irama con Cabana! Hola! Hola chica, come estás? Dai, che fra poco facciamo il riepilogo.

ben 4 new entry. Questa è la terza e ascolteremo un'altra e ultima new entry che probabilmente si ritrova nel podio o no? Oppure si ritrova nella quarta posizione? Si trova nel podio la prossima new entry ed ultima new entry. Perché adesso

che volge al termine la classifica nuova di Radio Puglia, che nasce da qualche mese, quindi è molto neonata, direi ancora. È una classifica

saltare alla seconda posizione, c'è da ascoltare una novità di Ranking Song che abbiamo sentito già settimana scorsa. E qual è la novità? Che prima di sentire la prima, dalla prima posizione della Ranking Song, oppure dalla prima della seconda, oggi è prima della seconda, perché poi è facile scoprire la prima, basta fare uno più uno e via. No, allora, prima delle due posizioni si ascolta quest'oggi una canzone del passato che è molto richiesta su Radio Puglia in questa settimana. E qual è? La settimana scorsa era Domenico Modugno con Volare. Invece oggi c'è la canzone dei Chemical Brothers, si intitola Go. In voga in questo periodo soprattutto per via di una serie TV che è in onda su Netflix. Everybody jumping out of their skins. Everybody jumping out of their skins.

quella canzone del passato più ascoltata su Radio Puglia questa settimana è questa qui. Facciamo così oggi, sveliamo subito secondo posto e primo posto, senza aspettare, senza aspettare. Va bene, attenzione, attenzione. Al secondo posto della ranking song di questa settimana, ranking song del venerdì 22 maggio, c'è

Ranking Song. Ranking Song. Ranking Song. La classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16.

0: quotazioni del mercato, autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
9: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
8: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
10: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
11: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis.

0: Radio Puglia, la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo
1: o Arianna.
0: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: un'altra per me.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2021.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 1421 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato, ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 99 34.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
1: perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
8: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
10: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore nulla da segnalare su Puglia e Basilicata. Una serata che vedrà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e tersi sulla Puglia, qualche nuvola in più invece in Basilicata. E per la giornata di lunedì l'alta pressione sarà dominante su entrambe le regioni. Prevarrà infatti il sole e qualche nuvola di tanto in tanto, però si farà vedere specie nelle aree interne. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni, saranno comprese fra i 25 e i 29 gradi. Da segnalare poi solo un po' di vento che a tratti si farà sentire sulle coste. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Allora, stavo pensando...

0: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
1: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner Radio Puglia.
5: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: sembra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
7: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: per me. Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Riuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
4: Radio Puglia.

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
2: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
4: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
3: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materiale?

0: materasso che vuoi tu. Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi. Celebration Disco Band. La migliore disco music, anni 70-80.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Com'è romantica la pioggia?
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
3: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
9: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore nulla da segnalare su Puglia e Basilicata. Una serata che vedrà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e tersi sulla Puglia, qualche nuvola in più invece in Basilicata. E per la giornata di lunedì l'alta pressione sarà dominante su entrambe le regioni. Prevarrà infatti il sole e qualche nuvola di tanto in tanto, però si farà vedere specie nelle aree interne. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni, saranno comprese fra i 25 e i 29 gradi. A segnalare poi solo un po' di vento che a tratti si farà sentire sulle coste. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo.
0: Sì, ma portarli a casa è un problema.
1: Nessun problema. Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro.

0: 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza pensiero.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate da 75 euro al mese, anticipo 4.106 euro, TAM 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9, ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: la pietra per me.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
3: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: Radio Puglia.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: gioca per me.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.

0: Pippo a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it, 393 45 81 472.
5: Più tecnologia e connettività di ultima generazione.

0: Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione. Stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: materasso che vuoi tu.
1: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo
2: o Arianna.
1: Pomeriggio nero, la tua distrazione creativa.
2: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
1: È un peccato se non ci sei.

0: ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Riuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: sentito.
1: Come?
0: Ancora sconti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: di caffè.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: alle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio nero, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

cerca di guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei